che il fumo spoglia tutta la matassa, qua i cosciapa, qua i coslasa, tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il

Garden Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

come una frusta, passa il ventin della cadel ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.

onda, ogni pes la sa che il fondo spoglia tutta la matassa, quai cos giaba, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per lassa che il